0: e non me entrano. E si accabò.
1: Beh, ma da Nicola, di che m'entrerà? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche ne amiche, sono proprio questo a torrendosi.

0: E non me entra, no. E si accabò.
1: Beh, ma da Nicola, non è che mentirà. Non è che sono gli amico del novio, che sono.
0: Ma che amiche, ne amiche, sono proprio questo a torrendosi.

prima di dare il baggio bisogna visurare i camini. Fora da qui subito, compadrito, su. Baracca, muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios, que amarrete, ni un cobre ha tirado, qué bronca, muchacho, sei

0: e non me entrano. E si accabò.
1: Beh, ma da Nicola, di che mi entrare? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche ne amiche sono proprio a torrendosi?